Notto, ehi, ehi, signore, sovra ciò, silenzio, sai, silenzio, silenzio, oggi dispacciar l'amore è una